promessa, ritorno protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino, pensiero. Ritorno protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino, pensiero.

parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta.